carta di parola con la limonuca io mi paia. Io a mia casa a mangio un pelulu o a sentare io per santiwara. Dalam di petuluan film bedul ceh arul gulu pekak guru pora. Arita ingo bersendi ke emosi ke romera uluwara buerangi hobi-hobi geli jemah kipuding tenaruh asal di kami bersudi tenaruh di kerah puding diawan igelungi ini bebi campur poa ini arita pejuang sejarah.